0: Music Expressi Music tanpa henti.
1: Music tanpa henti.
2: Tanpa henti. Music tanpa henti.
0: Track Music Expressi.
3: Nothing but the truth now.